Evati Jobe udlala kamnandi ori kanja. Hari. Hello. Shi shi shi. Shi shi shi.